0: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë në Top List në topawards.topvischannel.tv.
1: Se da la vela siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo tu hate, non sei di qua.
2: Tanto hate, non sei di qua. Sei di qua, non sei di qua.
1: Io ci sono sempre per te.